0: Comunità.
1: Mai riposato. Io speravo che già mai riuscito a posare.
2: Pugliano, apri spazio, coordinate,
1: donne.
2: Se
1: è il
2: valenziano,
1: il
2: vaso, il
1: vaso,
2: il
1: vaso,
2: il
1: vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso